0: Di Lombusano, Miampai Dahai i Keningau FM. Siamo tutta la parte di Turu Megahertz
1: Kui Arama Aibo. Kinangat ako pati pasan na ramen ko kaya tabi na eh.